0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Zonk in Herzelen. Radio
1: Star. C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.